0: cinema sociale, cinema centro sosso, ci prossimo in un cinema di Ankara Congo della Cina Smoke Show Mauritania, mi gira un po' di gaysin, ragazzi, anche lui, ragazzi.
1: Tu écoutes mon petit France Inter, la radio des enfants.